0: Prima parliamo della lingua italiana, ma magari possiamo parlare di un'altra cosa, perché abbiamo parlato dell'italiano per un momento, perché dicevo che mi piaceva di parlare italiano perché insomma mi piace molto e che è importante. Voilà, je parle italien parce que j'aimais le son de la langue et surtout parce que ça me faisait rentrer dans une autre dimension, dans un autre son. Alors, je suis pas sûr que je vais reparler du nouveau son que procure l'apprentissage d'une langue. Alors, je vais parler d'autre chose.
1: Ok, on peut fermer les yeux, on était bien les yeux fermés.
0: Ouais. Et si, Emilio dit chiudere gli occhi perché quello che. Che voglio parlare è un paese.

0: Radio Nunc.
1: È uguale a lui? Sì, eh?
2: Alessia è un 4.
3: Magari anche Alessia.
1: Vieni qui, sì.
2: Ora, qua si è addormentato, si è ritirato il testo. La traduzione per tutti.
4: Voglio dire che